schiacciare, come dire, a sta moglie, che solo da chi fa come la moglie, e vada a fare in gemma di ordine quando sono la retta, aluminium e lo glass, e vada insieme a stare capisa, qua con una bora di aluminium, la moglie in avvio, da oggi ci vuole già la usare il medium, la moglie in avvio, poi la moglie in regia regia, c'è la cabè, la forna, un'ora o a caglia giù capisa. Guarda in inglese, la cofonga madrice aluminium, mi rango a chi sa sa, che batti bordi e nasote, famoglia na partition di office, na nyumba, quindana, na maitaji, di amtegia. Guarete al minimum and glass, ora di voi, ancora ma fonde mahiri, o non soffre un po' a casini, ora fai a casa con battini, ne ho abboni info, da ogni fanisi, e di quattisha con mantegia, una parte matocheo di obora, na ya kudomo. A sacaribu pate uruma sa obora, kabisa sa wakika, na ubora mbao, unaminika. Unaweza kujiuliza wanapatikana wapi Warete Aluminium and Glass? Ni kwamba wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya 07 82 03 07 88 au 07 47 65 38. Ah, 27. Ma non fa niente, facciamo fare una moglie la mana, quelli.